americano lo fa, ma tu ti andava, andava, ma lo... ti hai messo la cappellina, maglietta larga, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il cinto largo, con cavallo scito, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è che mi fare? Ti con questo microfono, ti passi, mezza via a ballare, ma che vuoi fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo, a faticare, ma di, sì, a faticare, mannaggia, capatone, ma...